con sé. No, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, no, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

contento posso ancora, quando conta la mia sorte in queste scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' bell'imposto.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole altro, via via, per potermi corpellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorina la tavola con un patron da fuori. Signorina la tavola con un patron da fuori. La cortina si vittoria sono dove saprà. Signorina la tavola con un patron da fuori. Signorina la tavola con un patron da fuori. La cortina si vittoria sono dove saprà. E mi chiamano nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, me ne alto da fra. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se non le smorfie, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, ne me ne alto da fra. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'ha disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Signorina, al tavolo devo domandare da fuori. Signorina, al tavolo devo domandare da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dopo da fra. E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmeno dovrà. Così quella porta, nemmeno dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia fintino via, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia fintino via. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, fintio voglio star dovrà, fintio voglio star dovrà. Io voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio stare, voglio st